come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

L'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Non cambia mai nulla qua giù. Non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più. Amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e mobilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico a soli 18 anni la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi tre zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
1: Le frasi del cinema.
4: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dal film V per Vendetta.
1: Proverbio del giorno.
2: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto. Proverbio del Mozambico.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 20 giugno 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Se siete in coppia, la dolce metà vi regalerà le attenzioni che meritate e vi renderà gioiosi. Sul lavoro, attrezzatevi invece per risolvere un'annosa questione, evitando circostanze complicate e poco chiare. Toro, nel ménage a due non prendete decisioni senza aver prima consultato il partner. Potreste infrangere l'incanto creatosi tra di voi. Soppesate con cura le parole. Rischiate di offendere il vostro interlocutore senza averne intenzione. Gemelli, a causa delle stelle non proprio dalla vostra parte, punzecchierete il partner contestandogli mancanze che potrebbero essere solo frutto della vostra fantasia. Vi sentirete un po' giù, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e portare a termine un noioso impegno. Cancro, non dovrete temere il giudizio di un superiore che si dimostra attento a ogni vostro movimento. Vi aiuterà invece a evidenziare le vostre capacità. Non permettete poi a chi amate di condizionarvi con richieste eccessive. Leone, anche se provate un po' di irritazione per l'atteggiamento di un conoscente, per evitare complicazioni sopportate senza lasciarlo trapelare, almeno per ora. Potete sentirvi stanchi o poco propensi a occuparvi delle solite incombenze. Concedetevi una pausa. Vergine, non date corpo a fantasmi creati dalla vostra immaginazione. In realtà niente sta minacciando la serenità della vostra vita sentimentale. Qualcuno vi viene incontro con affetto e simpatia, ma potreste reagire con un fare troppo rigido. Bilancia, trascorrerete del tempo con un familiare, riflettendo sul modo in cui avete impostato la vostra quotidianità e su come farla diventare più piacevole. Messi di fronte a delle scelte che non potevate più rinviare, dovete rassegnarvi ad agire immediatamente. Scorpione, vi renderete conto di quanto siano preziosi i vostri amici. Non solo la pensano come voi, ma sono anche disposti ad appoggiare qualsiasi vostro desiderio. In amore pretenderete vivacità, estro, complicità, rifiutando la monotonia e tutto ciò che è scontato. Sagittario, le stelle vi inducono a mettere bocca anche nelle situazioni dove il vostro parere non viene richiesto. Controllatevi, non badate alle opinioni altrui su una faccenda delicata. Decidete il da farsi basandovi sul vostro giudizio. Capricorno, superate finalmente lo stallo lavorativo in cui da tempo eravate relegati. Ora potete risollevare le vostre sorti, mettendo mano a un progetto promettente. Gli astri vi regalano un intuito prezioso che vi permette di individuare subito gli affari più proficui. Acquario, avrete una gran voglia di accelerare i ritmi e di riallacciare i rapporti con un amico storico che non vedete da tempo. Occhio alla distrazione, rischiate di smarrire oggetti, di mancare scadenze, di dimenticarvi degli appuntamenti. Pesci, oggi faticate a concentrarvi e vi sentite più fragili e bersagliati da pettegolezzi. Avvertite la necessità di cambiare l'immagine che di solito date agli altri. Fatevi dare una mano dal vostro amico o dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Una buona giornata agli amici ascoltatori di Radio Puglia, da Fabio, da Lio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna della stabilità e del sole su gran parte di Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa occidentale e del Mediterraneo, con un'intensa ondata di calore che insisterà su Spagna, Francia, Bassa Germania ma anche Nord Italia, mentre sulle regioni meridionali di fatto il caldo sarà un po' più accettabile. Si raggiungeranno comunque picchi di 34-35 gradi tra il Materano, il Foggiano e le Murgia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com. Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Una buona giornata agli amici ascoltatori di Radio Puglia, da Fabio Dalio di Trebi Meteo.
9: Ci attende un sabato all'insegna della stabilità e del sole su gran parte di Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa occidentale e del Mediterraneo, con un'intensa ondata di calore che insisterà su Spagna, Francia, Bassa Germania ma anche Nord Italia, mentre sulle regioni meridionali di fatto il caldo sarà un po' più accettabile. Si raggiungeranno comunque picchi di 34-35 gradi tra il Materano, il Foggiano e le Murge, ma altrove lungo le coste non andremo oltre i 28-29 gradi. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: la pietra per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Radio Puglia.
7: Radio Puglia.
6: Uno stato d'animo.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
2: Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico a soli 18 anni la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi tre zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
1: Le frasi del cinema.
2: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dal film V per Vendetta.
1: Proverbio del giorno.
3: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto. Proverbio del Mozambico.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 20 giugno 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Siete in coppia, la dolce metà vi regalerà le attenzioni che meritate e vi renderà gioiosi. Sul lavoro, attrezzatevi invece per risolvere un'annosa questione, evitando circostanze complicate e poco chiare. Toro, nel menage a due non prendete decisioni senza aver prima consultato il partner. Potreste infrangere l'incanto creatosi tra di voi. Soppesate con cura le parole. Rischiate di offendere il vostro interlocutore senza averne intenzione. Gemelli, a causa delle stelle non proprio dalla vostra parte, punzecchierete il partner contestandogli mancanze che potrebbero essere solo frutto della vostra fantasia. Vi sentirete un po' giù, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e portare a termine un noioso impegno. Cancro, non dovrete temere il giudizio di un superiore che si dimostra attento a ogni vostro movimento. Vi aiuterà invece a evidenziare le vostre capacità. Non permettete poi a chi amate di condizionarvi con richieste eccessive. Leone, anche se provate un po' di irritazione per l'atteggiamento di un conoscente, per evitare complicazioni sopportate senza lasciarlo trapelare, almeno per ora. Potreste sentirvi stanchi o poco propensi a occuparvi delle solite incombenze. Concedetevi una pausa. Vergine, non date corpo a fantasmi creati dalla vostra immaginazione. In realtà niente sta minacciando la serenità della vostra vita sentimentale. Qualcuno vi viene incontro con affetto e simpatia, ma potreste reagire con un fare troppo rigido. Bilancia, trascorrerete del tempo con un familiare, riflettendo sul modo in cui avete impostato la vostra quotidianità e su come farla diventare più piacevole. Messi di fronte a delle scelte che non potevate più rinviare, dovete rassegnarvi ad agire immediatamente. Scorpione, vi renderete conto di quanto siano preziosi i vostri amici. Non solo la pensano come voi, ma sono anche disposti ad appoggiare qualsiasi vostro desiderio. In amore pretenderete vivacità, estro, complicità, rifiutando la monotonia e tutto ciò che è scontato. Sagittario, le stelle vi inducono a mettere bocca anche nelle situazioni dove il vostro parere non viene richiesto. Controllatevi, non badate alle opinioni altrui su una faccenda delicata. Decidete il da farsi basandovi sul vostro giudizio. Capricorno, superate finalmente lo stallo lavorativo in cui da tempo eravate relegati. Ora potete risollevare le vostre sorti, mettendo mano a un progetto promettente. Gli astri vi regalano un intuito prezioso che vi permette di individuare subito gli affari più proficui. Acquario, avrete una gran voglia di accelerare i ritmi e di riallacciare i rapporti con un amico storico che non vedete da tempo. Occhio alla distrazione, rischiate di smarrire oggetti, di mancare scadenze, di dimenticarvi degli appuntamenti. Pesci, oggi faticate a concentrarvi e vi sentite più fragili e bersagliati da pettegolezzi. Avvertite la necessità di cambiare l'immagine che di solito date agli altri. Fatevi dare una mano dal vostro amico o dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

buongiorno, anche oggi si lavora. Come direbbe qualcuno, si trabacca. Salutiamo Michele il muto, che almeno ci può sentire, no?

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio amico Angelo.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutta la mia compagnia, Rosita, Teresa, Noemi, Pasqua, Fabrizio, Giovanni la Nave.
2: È Natale.
1: Tutti e Giovanni, quanti. L'amico di Giovanni la Nave.
3: Buongiorno Radio Puglia, ce la va a festa Charlotte, saluti a Katia Ardito.
4: Tommaso!
5: Maurizio, buongiorno! Vorrei dedicare una canzone.

0: mattina ci siamo svegliati subito. Perché?
1: Maurizio, buongiorno, un saluto speciale da Lucetto, dall'azienda Scarcialand.
2: Buongiorno Radio Puglia, strasce, come sta pesco Giovanni? Ma carino!

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: Tommaso! Tommaso!
1: Maurizio, buongiorno!
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: A Radio Puglia sono le ore 8.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Una buona giornata agli amici ascoltatori di Radio Puglia, da Fabio Dallio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna della stabilità e del sole su gran parte di Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa occidentale e del Mediterraneo, con un'intensa ondata di calore che insisterà su Spagna, Francia, Bassa Germania ma anche Nord Italia, mentre sulle regioni meridionali di fatto il caldo sarà un po' più accettabile. Si raggiungeranno comunque picchi di 34-35 gradi tra il Materano, il Foggiano e le Murge, ma altrove lungo le coste non andremo oltre i 28-29 gradi. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia Summer. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluto a Abba Giulio Nustro di Noi Cattaro.
1: Pauli, buongiorno, e c'è un sussidio a voi.

0: Ma dove sei? Non vedo l'ora di rivederti. Andiamo di nuovo da Pasquale.
1: Radio Puglia, buongiorno. Un saluto a Umberto di Tendamonci.
2: Tommaso!
3: Awe, Maurizio! Buongiorno! Come sta va?
4: Come stava? Qualcuno potrebbe dire tre bien, tre volte bene.

0: Ore, salut Luca. Qua qua qua qua qua qua qua.
1: Buongiorno, Mori. Giuseppe.

0: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Nicasio Giambattista.
1: Radio Puglia, magica realtà.
2: Accendi la passione, riscopri l'emozione, ritrova il gusto di sentire una canzone, il piacere di essere
3: Oreste,
2: amici,
3: omaci.
1: Radio Puglia, dolce melodia. Radio Puglia, ritmo e fantasia. Stai con noi.
4: Buongiorno.

0: Questo silenzio cos'è?
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: stringo.
1: Radio Puglia.
2: Si vola.
3: Yuhu!

0: Pietro Giardinelli. Vamos!
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Nicola Giannone che ha ereditato l'impero della famiglia Pietroforte.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare tutti gli operai dell'azienda agricola Fratelli Pacciola, noi Tattaro, grandi.
3: Maurizio, buongiorno. A propos-

0: prossima.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Radio Puglia.
0: L'almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
0: L'onomastico.
3: Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
3: Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico, a soli 18 anni, la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi tre zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
0: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
0: Le frasi del cinema.
3: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dal film V per Vendetta.
0: Proverbio del giorno.
4: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto. Proverbio del Mozambico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 20 giugno 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Se siete in coppia, la dolce metà vi regalerà le attenzioni che meritate e vi renderà gioiosi. Sul lavoro, attrezzatevi invece per risolvere un'annosa questione, evitando circostanze complicate e poco chiare. Toro, nel menage a due non prendete decisioni senza aver prima consultato il partner. Potreste infrangere l'incanto creatosi tra di voi. Soppesate con cura le parole. Rischiate di offendere il vostro interlocutore senza averne intenzione. Gemelli, a causa delle stelle non proprio dalla vostra parte, punzecchierete il partner contestandogli mancanze che potrebbero essere solo frutto della vostra fantasia. Vi sentirete un po' giù, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e portare a termine un noioso impegno. Cancro, non dovrete temere il giudizio di un superiore che si dimostra attento a ogni vostro movimento. Vi aiuterà invece a evidenziare

In realtà niente sta minacciando la serenità della vostra vita sentimentale. Qualcuno vi viene incontro con affetto e simpatia, ma potreste reagire con un fare troppo rigido. Bilancia, trascorrerete del tempo con un familiare, riflettendo sul modo in cui avete impostato la vostra quotidianità e su come farla diventare più piacevole. Messi di fronte a delle scelte che non potevate più rinviare, dovete rassegnarvi ad agire immediatamente. Scorpione, vi renderete conto di quanto siano preziosi i vostri amici. Non solo la pensano come voi, ma sono anche disposti ad appoggiare qualsiasi vostro desiderio. In amore pretenderete vivacità, estro, complicità, rifiutando la monotonia e tutto ciò che è scontato. Sagittario, le stelle vi inducono a mettere bocca anche nelle situazioni dove il vostro parere non viene richiesto. Controllatevi, non badate alle opinioni altrui su una faccenda delicata. Decidete il da farsi basandovi sul vostro giudizio. Capricorno, superate finalmente lo stallo lavorativo in cui da tempo eravate relegati. Ora potete risollevare le vostre sorti, mettendo mano a un progetto promettente. Gli astri vi regalano un intuito prezioso che vi permette di individuare subito gli affari più proficui. Acquario, avrete una gran voglia di accelerare i ritmi e di riallacciare i rapporti con un amico storico che non vedete da tempo. Occhio alla distrazione, rischiate di smarrire oggetti, di mancare scadenze, di dimenticarvi degli appuntamenti. Pesci, oggi faticate a concentrarvi e vi sentite più fragili e bersagliati da pettegolezzi. Avvertite la necessità di cambiare l'immagine che di solito date agli altri. Fatevi dare una mano dal vostro amico o dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: nostro responsabile Nicola, che da stamattina che sta sempre a dire mai. Oh, oggi la società stegna.
1: La canzone di Nino D'Angelo, Stupida avventura.
2: Quanto è bello fare l'amore, Maurizio. Che bello, che bello, che bello.
1: La canzone di Nino D'Angelo, Stupida avventura.
3: Maurizio, buongiorno. Dilli a Lorenzo Petrisino di
4: Jasmina.

0: keul. Pasqua, Paschiacini, Kukeul.
1: Buongiorno Maurizio, sono Giuditta, buongiorno a tutti. Volevo salutare il mio amore Lorenzo e ci sei, Vidocchio, ci sei.
2: Maurizio, buongiorno. Un po' di neomelodico.
3: Buongiorno Maurizio.

0: Fabrizio, grazie mille per i saluti e ricambio.
1: Gaffa, gaffa.

0: dagli anni 70 in poi. Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Sei impazzi. Gira, rulle.
2: Sei dubbi, sì.
0: Radio Puglia.

0: Maurizio, buongiorno, un saluto da Mare Giuseppe, da Pitonto, ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
1: Grazie, hanno su complimenti, Pellegrini.
0: Maurizio, buongiorno, un saluto da Mare Giuseppe, da Pitonto.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Radio Puglia Summer.
13: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: I ricordi del cuore.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutti i radioascoltatori e tutta Rutigliano.
1: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti che fa la tigra, ma che chiesa Martino no?
0: Voglio salutare Francesco da Coversano, che è un stronzo.
2: Pensiamo le chiacchiere, la cernetta la va a falzare.
3: Buongiorno, buongiorno Maurizio, sempre presente il figlio della città di Bitrito. Saluto questi due scornacchiati che tu appresso, Erminio e
4: i ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
5: Un saluto al bambino cornuto dalla ditta Nicasio.
4: Radio Puglia.

0: cominciamo bene, buongiorno.
1: Mamma mia, fate un voto.
0: Non fa niente,
1: deve venire
0: scalza,
1: 20 volte da Cristo Re a Radio Puglia, scalza.
0: Scalza, e poi che cosa ottengo? La beatificazione.
1: E come no, Santa Rosangela.
0: Da Cristo Re in Radio Puglia.
1: Su tutti i calendari del mondo, anche su Fratelli.

0: Buongiorno, Mori. Uè, Foca.
1: Buongiorno, Radio Puglia. Un saluto a Pasquale Pasqualizio. Della... Buongiorno, Radio Puglia. Tantissimi auguri di buon compleanno a quel depravato di mio cugino, Nicola De Carne. Deprava! Zia agricola d'Alessandro. Ciao, Daro e Pasquale.
0: Ucco, la capita, vedi, ucco, hai capito, gnacchete. Stay on the scene, like a sex machine.
2: Maurizio, buongiorno, siamo quelli di Corso Mazzini, Bar Bianco. Volevamo ringraziare tutti i nostri follower.
3: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa dicla, ma che questa mattina o no?
4: Mauri, è meglio qualche messaggio bocca a me.
0: Pacchi! Pacchi!
4: Maurizio, buongiorno. Appena arrivo a Los Angeles, dagli un bacione da parte di Roberto, di Capuzzo.
5: Ciao Roberto, ricambio il bacione.
6: Maurizio.
7: Nam arrovonato.
5: Nam arrovonato.
1: La squadra di domenica, Capagna soprattutto, un saluto. Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto alla squadra di domenica, Capagna soprattutto, un saluto grande grande a Leonardo, a Batangelo e a mio cugino Franco, un zitto.
8: Buongiorno la mia Puglia. Una bellissima canzone scatenata.
9: Ehi Maurizio, buongiorno. Comunque ho notato che chi segue questa radio vega se massiccio, ma se proprio.
3: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa ticla, ma che chiesa mattino o no?
10: Maurizio, buongiorno, e metti un pezzo forte che voglio salutare mia moglie.
11: Radio Puglia, buongiorno. Siamo le patate da Gioppo.
12: Maurizio, buongiorno, e ci sono Padero.
6: Benvenuti nella radio dei pazzi, più pazzi di noi non c'è nessuno.
5: Nessuno!
6: Come esatto. Radio Puglia, c'è solo Radio Puglia.
5: Radio Puglia, esatto. In compagnia questa sabato sì. Mattina di Rosangelo e Maurizio.
6: Stamattina Rosangelo ha portato
5: diciamo
6: il breviario. Ha portato il breviario delle preghiere, non solo
5: non
6: quello delle ricette, ha il breviario delle ricette e il breviario delle preghiere. Cara Rosaria di Bari.
5: Sì.
6: Tranquilla che prima o poi, prima di Natale, ti manderò la ricetta.
5: La ricetta arriva, Rosaria.
6: Tranquilla.
5: È colpa mia, ho dimenticato di mandarla.
6: Abbiamo dimenticato il breviario a casa.
5: Vabbè.
6: Va bene.
5: Ce la faremo. Buongiorno.
6: Tu potrebbe dire, Padre nostro che sei nei cieli, Maurizio e Rosangela, che sei alla
5: te,
6: radio.
5: Radio Puglia.
6: Buongiorno.
13: L'almanacco del giorno. Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
14: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
13: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
15: Accadde oggi.
13: Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico a soli 18 anni la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi tre zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
15: Chi è nato oggi?
14: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
15: Le

Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 20 giugno 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Se siete in coppia, la dolce metà vi regalerà le attenzioni che meritate e vi renderà gioiosi. Sul lavoro, attrezzatevi invece per risolvere un'annosa questione, evitando circostanze complicate e poco chiare. Toro, nel menage a due non prendete decisioni senza aver prima consultato il partner. Potreste infrangere l'incanto creatosi tra di voi. Soppesate con cura le parole. Rischiate di offendere il vostro interlocutore senza averne intenzione. Gemelli, a causa delle stelle non proprio dalla vostra parte, punzecchierete il partner contestandogli mancanze che potrebbero essere solo frutto della vostra fantasia. Vi sentirete un po' giù, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e portare a termine un noioso impegno. Cancro, non dovrete temere il giudizio di un superiore che si dimostra attento a ogni vostro movimento. Vi aiuterà invece a evidenziare le vostre capacità. Non permettete poi a chi amate di condizionarvi con richieste eccessive. Leone, anche se provate un po' di irritazione per l'atteggiamento di un conoscente, per evitare complicazioni sopportate senza lasciarlo trapelare, almeno per ora. Potreste sentirvi stanchi o poco propensi a occuparvi delle solite incombenze. Concedetevi una pausa. Vergine, non date corpo a fantasmi creati dalla vostra immaginazione. In realtà niente sta minacciando la serenità della vostra vita sentimentale. Qualcuno vi viene incontro con affetto e simpatia, ma potreste reagire con un fare troppo rigido. Bilancia, trascorrerete del tempo con un familiare, riflettendo sul modo in cui avete impostato la vostra quotidianità e su come farla diventare più piacevole. Messi di fronte a delle scelte che non potevate più rinviare, dovete rassegnarvi ad agire immediatamente. Scorpione, vi renderete conto di quanto siano preziosi i vostri amici. Non solo la pensano come voi, ma sono anche disposti ad appoggiare qualsiasi vostro desiderio. In amore pretenderete vivacità, estro, complicità, rifiutando la monotonia e tutto ciò che è scontato. Sagittario, le stelle vi inducono a mettere bocca anche nelle situazioni dove il vostro parere non viene richiesto. Controllatevi, non badate alle opinioni altrui su una faccenda delicata. Decidete il da farsi basandovi sul vostro giudizio. Capricorno, superate finalmente lo stallo lavorativo in cui da tempo eravate relegati. Ora potete risollevare le vostre sorti, mettendo mano a un progetto promettente. Gli astri vi regalano un intuito prezioso che vi permette di individuare subito gli affari più proficui. Acquario, avrete una gran voglia di accelerare i ritmi e di riallacciare i rapporti con un amico storico che non vedete da tempo. Occhio alla distrazione. Rischiate di smarrire oggetti, di mancare scadenze, di dimenticarvi degli appuntamenti. Pesci, oggi faticate a concentrarvi e vi sentite più fragili e bersagliati da pettegolezzi. Avvertite la necessità di cambiare l'immagine che di solito date agli altri. Fatevi dare una mano dal vostro amico o dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: per me. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Stamattina appena è uscito il sole, ha fatto capolino nella mia stanza. Come mi ero coricato, così mi sono alzato.
1: Maurizio, ma a che ora si vede la mattina? Diventa
0: molto presto.
1: Arriva la luce. Cioè,
0: molto
1: a che ora?
0: Presto.
1: Io dormo qui.
0: Io metto il mio basso ventre, ossia le mie smash palline al sole.
1: Dai, Maurizio! Mamma mia! Domani vieni a messa con me.
0: Con me, mi sono coricato?
1: Beh,
0: tutto vestito.
1: Perché?
0: Per non avere fastidio stamattina.
1: Vai,
0: mi sono alzato di nuovo vestito. Capito?
1: Ho capito.
0: Sì, mia moglie
1: è
0: già
1: figro.
0: Aveva il costume da bagno.
1: Perché? Ah, ecco, è vero, Vanna stamattina è al mare.
0: Tu pensa che non andiamo neanche al bagno a lavarci la faccia, ci abbiamo lo spruzzino direttamente. Come suona la sveglia? Se non ti svegli, ti bagniamo.
1: C'è lo spruzzino che ti bagna.
0: Tutta l'acqua in faccia. E tu che fai? Che è successo? Già alle
1: subito
0: 5
1: ti, ecco, capito.
0: Capito.
1: Ma tu alle 5 ti svegli la mattina, dalle
0: no,
1: 5 quello, cominci a dare
0: cioè,
1: fastidio.
0: Metti la sveglia, è quello. Se non ti svegli dopo tre squilli arriva
1: sì.
0: L'acqua.
1: Ah,
0: un gavettone subito.
1: Dormiamo
0: in una specie vasca.
1: Fantastico.
0: Proprio per evitare di bagnare il letto.
1: È
0: una vasca morbida.
1: Ma è come lo dici che sembra vero,
0: no,
1: Maurizio?
0: È morbida. Non è di
1: ci
0: quelle.
1: Credo.
0: Cioè. insomma, è una specie di gommone.
1: Ah, ecco.
0: Hai capito?
1: Ho capito. Tipo come stare sul gommone a mare?
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Io lo gonfio una volta alla settimana. Più che altro gonfia mia moglie, perché a posto di gonfiare altre cose mie che mi appartengono come proprietà, perché quando io, prima di sposarmi ero andato in campagna a trovare i genitori e mi ero seduto su una sedia di paglia, sai le sedie di paglia?
1: Sì, conosco.
0: E il gatto da sotto che raschiava sotto alla paglia della sedia.
1: Tu
0: allora
1: però
0: il genitore ha detto, allora ragazzo mio, che cosa porti di tutte? Dici, ce ne sa presciuga, l'unica proprietà che ha detto.

0: piatti.
1: No, ma sì, Maurizio.
0: Ma quelli una volta lo facevano.
1: Ma lo sappiamo che
0: c'era
1: scherzi,
0: uno a Castellana Grotte.
1: Sì.
0: Che la sera si aggirava per le grotte di Castellana, tutti i gatti li trovava.

0: collega di turno Ivana. Lei sta lavorando, io oggi sono libera. Ciao amore.
1: Maurizio, ma chi è che saluta sempre Pasquale Pasqualicchio?
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio amico.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: A scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: La radio libera che ti rende protagonista.
14: Radio Puglia.
13: Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Straordinario fuori tutto da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Niente, mi sa che è occupata.
1: Sa vergogna. Allora, facciamo tanti auguri. Sicuramente lei non vuole rispondere, o forse è indaffarata.
0: Chi lo sa?
1: Tutte le colleghe ti fanno gli auguri. Ti
0: dal
1: vogliamo
0: gruppo
1: un sacco
0: Borracci,
1: di bene.
0: Esatto.
1: Gruppo Borracci ti volevano dedicare questa bella canzone, Sempre noi,
0: di Max Pezzali. Tutto per te, Rosita. Tanti auguri.

0: 2.
1: Già a 24 anni si vergogna, figuriamoci quando arriverà a 60. Rosita, tanti tanti auguri
2: dal gruppo Borracci e da tutta Radio Puglia.
1: Fatta una borraccia. C'era posto anche per noi. Che figura abbiamo fatto stamattina.

Radio Puglia. Radio Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: canzone. Questa canzone qui si chiama Non bussa più. Avete percepito la bellezza, insomma, anche il riff? Cioè, voglio dire, è una canzone che prende, no? E a cantarla è Daniele Mattia Inzucchi. Reduce già da programmi come Io Canto Generation, ed è qui, ce l'abbiamo proprio qui. Ciao Mattia,
1: buongiorno, ben arrivato. Anzi buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Mattia.

0: Rosita, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia e soprattutto tanti auguri, buon compleanno.
1: Ma grazie mille.
0: 24 primavere solamente. Beh. Come stai, cara?
1: Io sto benissimo. Beh, alla grandissima.
0: Siamo contenti, stai lavorando?
1: Certo, ma qui c'è un bel mare, posso dirlo.
0: Cioè, tu lavori a mare? Scusami.
1: Sì.
0: Che lavoro fa?
1: Un mare bello verde.
2: No, sta in ferie proprio, questo sta al mare,
0: un mare
2: a farsi
0: verde.
2: Il bagno.
0: No, un mare verde, ha detto, per cui...
2: A che mare stai? Sull'Adriatico o sullo Ionio?
1: Adriatico.
2: E dove stai? Sì. Dove stai?
1: Trovi verso Bari. Mare verde, quindi è tutto scoglio.
0: Mare verde, ma che state raccogliendo? Dai.
1: No, non si raccoglie ancora, per il momento Acinino.
0: Ah, Acinino, ok, perfetto. Va bene, allora, buon lavoro a te, a tutte le tue colleghe e i tuoi colleghi. Noi ti facciamo gli auguri dal gruppo Borracci, ovviamente da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.
2: Ciao
0: buon
2: Rosita.
0: Compleanno, ciao Rosita.
1: Ciao, grazie.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
7: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Maurizio, qual è il titolo di questa canzone? Grazie.
1: Rosy, rispondi telefono.
2: Rosy, vedi che se rimani dietro ti aiuteranno le tue colleghe. Rosy, rispondi a Maurizio, Rosy.
3: Buongiorno Maurizio, allora sono un albanese, voglio salutare prima te che sei bravissimo, che ci fa sentire sempre allegro. Noi siamo raccolte ciliegie ancora, siamo su Coversano, voglio salutare tutti gli amici, quelli che mi conoscono, sono albanese, mi chiamo Banardia e voglio salutare il mio amico che lavora, noi quattro, allora Ladi si chiama, che fanno le cinine di l'uva. E voglio salutare tutti quelli che vanno a lavorare. E grazie, buona giornata.
4: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti Radio Puglia. Un saluto speciale a Rosy che ieri ha rotto la porta del bagno.
5: Maurizio, ma questa da quando è?
6: Maurizio, fai svegliare Umberto, che io sti cicci.
7: Buongiorno Maurizio, Onofrio, so, Magid, Maffa, un saluto a mio cugino.
8: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto alla squadra Galeazzo che stanno raccogliendo le ciliegie, Angelo di Adesso. A tra molto, ragazzi!

Anch'io devo fare qualche saluto, Maurizio. Devo salutare il nostro amico Roberto Tangorra, il nostro amico Antonio, dare il buongiorno a Mattia che mi scrive. Dice: ragazzi, oggi porto la mia compagna a mare, poi cenetta.

0: bacione, buona giornata.
1: Mauri, digli a Vito che oggi sta come un albero di ciliegie.
2: Pensavo si è detto come un albero di banane. Cioè, certo.
3: Dobbiamo anche salutare, anzi fare gli auguri al nipotino Ivano per il suo primo compleanno. Questi auguri arrivano da nonna Anna, dice che ti vuole un mondo di bene. E auguri anche a Matteo per i suoi 7 anni da mamma e papà, che scrivono dal Lussemburgo con un postscriptum: ci manca tantissimo Putiniano, e Putiniano vi abbraccia ragazzi e vi aspetta. Ah, hai visto?
2: Pura mai.
3: Così parla un pulinia.
2: A tau.
3: Pura mao.
2: Dammi, mette cen. I sao. Che mai no? I tau? No, i sao.
3: Vabbè.
2: Oi.
3: Venite a Putiniano, dai ragazzi, venite.
2: Non si è mai capito chi è lei o chi è lui, perché dice niente.
3: Yet mi sembra femminile, Maurizio.
2: Yet. C'è questa postura. Yet.
3: Vabbè. Dove stai programmando le tue vacanze? Dove vai in vacanza a te? Diciamo, a Putiniano?
2: Arriva.
3: Chiando sip si dice. Dove arrivi, fermati.
2: Noi diciamo sip, che diciamo pios.
3: E che cos'è il pios?
2: Giuseppe,
3: è la stessa cosa.
2: Allora invitiamo quelli di Putiniano a dirci la traduzione di pios. Che cos'è il pios? Voglio salutare una donna che è andata in pensione, la bellissima Lella, più bionda,
3: ciao, Lella!
2: Più bionda che mai,
3: allora, ex auguri,
2: infermiera,
3: Lella.
2: Ex infermiera del reparto dialisi, adesso con i suoi nipoti, la nipotina.
3: Che
2: ciao,
3: bello,
2: Lella!
3: Ora si godrà la vita, auguri Lella! Auguri.
2: Mandaci un messaggio in putiglianese, in dialetto putiglianese. Ecco, invito i putiglianesi a mandarci un messaggio in putiglianese.
3: In dialetto, dai, vogliamo conoscere il putiglianese.
2: Per man,
3: tra l'altro,
2: come va
3: qui,
2: tasata?
3: Da Castellana.
2: Come vi sentite? A te che è andato pios?
3: A te?
2: No, ti sente, non ti sente, non mi sente. Mi tette una campana.
4: Io non lo so più. Cos'è? Normale o un'allucinazione? Se sono matta io,
2: Falep,
4: non è che faccio.
2: C'è lui. Hai visto Watakan? No, non è sciuto a Roma. Ci ha capito, Watakan è meglio.

0: Attenta a quelli che vengono a dare le offerte al convento di Cristo Re.
1: Non abbiamo conventi a Cristo Re, è facile, no? Però abbiamo la possibilità ancora di prendere delle prenotazioni, Maurizio, eh?
2: Buongiorno Maurizio, voglio fare un riferimento a mio amico Nofio. Oh no, ma ne ta fanno da tuo cugino.
0: E ce lo sei una canzone.
3: Rosangela, amore, ho fatto tanti tanti complimenti veramente di cuore da donna a donna, perché mi è capitato di vedere una tua foto dove ti sei laureata da poco e ti fa onore.
1: Grazie,
3: è molto bello questo, te lo dico proprio con cuore.
1: Grazie.
3: Perché non è facile per una donna fare tutto questo, perché c'è la famiglia, c'è la casa, c'è la vita.
0: Pure mia moglie,
3: cosa vuol dire, perché lo ha fatto anche mia sorella.
1: Grazie.
3: E quindi merito proprio a voi donne.
1: Grazie.
3: Che ce la fate davvero a fare tutto questo. Lo studio ci vuole tanto, vuole tanta determinazione.
1: Grazie,
3: a te,
1: cara.
3: E tanti auguri.
1: Grazie, spero di far passare
4: Maurizio
1: un bel messaggio.
4: Parlo da Leucato, vorrei salutare un grande mio amico, il soprannome L'Occhio Torcio.
5: Maurizio, buongiorno da Francesco da Mecattaro, un saluto a tutti gli ascoltatori e come sempre a tutto lo staff colonna. Oggi stiamo in un mare verde di uva.
1: Ecco, tutti allora, alla Cinio stanno
0: lavorando. Il pugliese ancora non ha messaggiato.
1: È allora, vero,

0: Letto putignanese, ragazzi, siamo.
1: Non faccio.
0: Il numero è questo, ragazzi: 333-166-5757. Un messaggio vocale.
1: Salutate in dialetto putignanese, ma anche negli altri.

0: Buongiorno Maurizio. Allora, vox saluta la zia Yandra e lo zio Bill.
1: C'è che sta.
0: Questo è tutto un staff di Radio Pool.
2: Grazie cara. Però dovevi specificarci di quale dialetto stiamo parlando. E Bari, è barese. Simpaticissimo dialetto di Bari. E vabbè, noi abbiamo detto di qualsiasi dialetto.
1: Dove sei?
3: Radio Puglia.
4: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa la ticla, ma che è stamattina o no?
5: Siete veramente una massa rumota che davamo. Chiamavo rumota vero e in offesa ad scale come sono, veramente.
1: Questo è il milionario. Non arrivano ancora i saluti da Buttigliano in dialetto, ma anche da Monopoli, perché no? C'hai io che stai
2: arrivano, arrivano, arrivano.
1: Salutate.
2: Qui dicono che fa molto caldo.
1: Fasanese,
2: se vuoi
1: ostunese,
2: ti posso salutare io in Cristo Reggiano,
1: Conversanese, Turese.
2: Aspettiamo il vostro buon...

0: dialetto molto simpatico è quello di Polignano, per esempio.
1: Mamma mia, quello non è dialetto, quello perché non è neanche italiano, è una lingua a parte.
0: Maurizio, mi fai cantare una canzone che conosco
1: in polignanese?
0: Grattuno, gigatu, burta, puri murta, fece un gambè. È vero, polignanese?

0: Buongiorno Maurizio, Bea da Delfia, facite una santa frazione.
1: Mauri, a Poliani che ne corso, non è che ancora precede per nulla, si capita a me.
2: Nulla per nulla.
3: Ho capito, ora ho capito. Devo fare un saluto. Arrivato da Contrada Virbo, da Vita. Ciao Vita, tanti baci, un abbraccio grande da parte mia e di Maurizio. Lei dice il saluto tutti quelli che mi conoscono. Dedicatevi una canzone allegra a lei.
4: Putignanese, ma un saluto a tutti gli amici di Radio Puglia. Ciao dalla Toscana.
3: Ciao.
4: Non è dialetto.
2: Non chiamate,
3: allora ricordiamo,
2: il 333,
3: esatto,
2: non vi può rispondere nessuno.
3: Questo, a questo numero non potete chiamare, per chiamare abbiamo

0: Radio Puglia, ciao dalla Toscana.
1: Ehi, alla morte della Zambion, mi sa dici quando vanno a letto le Zambion?
2: Le Zambion? Le Zambion? Se non lo c'hai, le Zambion dorme.
3: Ma guarda, è veramente tanta roba il dialetto. Le Zambion. Tanta cultura. Noi diciamo
2: Zambion, a Monopoli come dicono le zanzare?
3: Aspetta che non mi viene. come mi aiuto, come si dice?
2: Non lo sappiamo.
3: Il zambene, boh,
2: non so. In napoletano come si dice?
3: Io non sono poi...
2: Il zambene. Che dici il
3: zambone? Vabbè, non lo so, venitemi in aiuto,
2: ragazzi. Il zambone. Sette frate per sette sole. E ciò me ne frega mai. Un grande film, prossimamente... sulle migliori TV. Vi ricordiamo stasera, quando siete a casa, mettetevi davanti al televisore,

0: Hombre, salud, man, cooking. The Bellend, Giuseppe
1: Bellend. Buongiorno, Radio Puglia. Maurizio, pon nudo, senza nulla, ma gli ragazzi per culo. Procede, pon nullo.
2: Guarda, mazza di pup, anche da panna. Chiamavo pup a voglia, io non fui se pupara.
3: Mori, alla morte della zambiona, sai quando vanno a letto le zambiona?
4: Maurizio, buongiorno, metti un po' di musica cultura, Simple Minds e oltre.
3: Mori, alla morte della zambiona, sai quando vanno a letto le zambiona? Mori, mi sa dici la cazzavo quando vanno a letto.
1: Buongiorno, Radio Puglia. Maurizio, pon nudo, senza nulla, ma gli ragazzi per culo, procede, pon nullo. Buongiorno a tutti, Radio Puglia.
5: Maurizio, a partita la tua way.
6: Ma spi, ci si mangiata ieri?

0: illusorio aspettarsi miracoli. Non avremo miracoli.
1: No! Che cosa fai?
2: Per fare l'amore senza te o con te. Senza te o con te.
3: Tutto in peggio, tutto in peggio.
4: Ti voglio bene.

0: Maurizio, ci fai sentire Pippo Ballo? Grazie, dai Mandossa Barberia.
1: Se n'è andato, rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi, finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto.
2: Se posso scritto da Gesù scaputo e scesso a fare due mutate da padre.
3: Credo che ci siano

0: la nostra amica Rosalia, saluti a Jasmine Rana dalla moglie dall'India direttamente, Maria di Pezzi di Greco dice: posso salutare le mie colleghe di lavoro? Certo cara, della ditta Piero e Dominga Marzulli. Un saluto a tutti voi,
1: anche tutti gli amici di

0: compagnia di Maurizio Di Bari.
1: Los Angeles.
2: Mi sono scadute le mutande.
0: Meno male che di qua non si vede niente. Meno male, ragazzi. È vero, non possiamo piacere a tutti. Questa è una grande verità. Solo la cioccolata piace a tutti, ma non è vero.

0: Maurizio, buongiorno, metti 1000 giorni di te e di me.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti i danati. Volevo augurarvi un buon weekend a tutti.
2: Buongiorno, sono Ilaria. Vi auguro una buona giornata.
3: Buongiorno amici di Radio.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. La squadra del Bergamotto ringrazia Michele per la bella dedica di ieri. Ciao.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Francesca da Castellana. Vorrei fare gli auguri al mio cognato Michele, che oggi è il suo compleanno. Auguri da parte di tutta la famiglia.
2: La K gira!

0: Pronto?
1: Buongiorno,
2: ciao,
1: buon compleanno
2: Gianni.
1: Gianni,
2: benvenuto su Radio Puglia.
1: Non è uno scherzo, Gianni.
2: Allora, sta lavorando.
1: Ti lasciamo, sta lavorando. Ci ha mandato
2: noi,
1: pure per fanculo.
2: Mori, siamo noi due che siamo senza fare niente, l'hai capito?
1: Vabbè, sta lavorando, ha mandato a fanculo.
2: Va
1: noi
2: bene. No, no,
1: poteva
2: cioè,
1: anche dire sto lavorando e chiudeva con gentilezza. Chi è
2: va
1: che
2: bene.
1: Gli fa gli auguri?
2: Gli auguri arrivano da Vito e dal gruppo di quelli che cucinano. Così
1: quelli
2: mi
1: che cucinano, quindi lui stava lavorando e vi ha mandato a quel paese. Quindi mo, andate e fategli una caricata.
2: Va bene, non fa niente. Come si dice, noi abbiamo fatto il nostro. Tanti auguri, caro Gianni.
1: Vabbè, Gianni forse ha da fare, giustamente sta cucinando.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Ehi Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.

0: una cagata, una
1: Maurizio di Bari fa il bravo. Io devo salutare il nostro amico Luca che ci ha scritto da Essen, Germania. Io più tardi leggo il tuo messaggio perché mi ha scritto un papiro, quindi ora non riesco. Luca,
0: ci sintetizziamo, che voleva dire?
1: E dunque, la vostra musica oggi non gli è piaciuta. Voglio dire, voglio la musica dei Nirvana. Loro
0: messo.
1: Mi piacciono un sacco. Se
0: messo.
1: La mettete, vabbè. Proveremo a rifarci.
0: E l'abbiamo messa.
1: E va bene, Maurizio.
0: Quindi è stata accontentata.
1: Poi devo salutare tre donzelle che sono al parrucchiere. Loro sono Rachele, che sta facendo belle, sia Giulia che Beatrice.
0: Che partecipano al grande parrucchiere.
1: Ciao ragazzi.
0: Non al grande fratello,
1: tanti baci da parte nostra qui di Radio Puglia. Fatevi belle, Rachele, metticela tutta, ma so che tu sei bravissima.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
9: Lo staff Camarda saluta l'amica di Pezze di Greco, Maria Massafra, e il suo compagno Vito Muccapazza, che si stanno recando in un viaggio di piacere. Ciao!
10: Buongiorno, non è che ci puoi mettere una bella canzone tipo che è mezza pulla? La 500 blu del mio papà?
11: Ciao Radio Puglia, ciao Rosangela, da tanto tempo che non sentivo la tua voce. Sono Lorenzo Polignano, ciao Rosangela, un bacio.
1: Lorenzo, anch'io da tanto tempo non ti sentivo, ricambio il tuo bacio, caro.
12: Ciao Radio Puglia, siamo Miranda e Giuseppe.
1: Miranda,
12: vi volevamo chiedere, potete mettere una ragazza. Un ragazzo e una ragazza.
1: Un ragazzo e una
12: noi
1: ragazza.
12: Noi siamo in piscina.
1: Ciao! Piscina, ma ciao. Che bello, ragazzi. Ciao Miranda, ciao Giuseppe.
13: Ciao amore, e quando vuoi chiamare come animale?
11: Cazzo, un gatto non si sa parlare. Non c'è, non c'è. Uno non ci sono, no.
1: Allora, bisogna fare la traduzione, Maurizio.
0: Puoi capire chi è il compagno di questo? Quello che ci ha sbattuto il telefono in faccia?
1: Non lo so quale
0: sicuramente
1: messaggio.
0: Sicuramente è quello.
1: Va bene, ora grazie. capiamo. Abbiamo ancora un paio di compleanni, perché in questo 20 giugno ci sono tante persone che sono nate, che festeggiano ovviamente il loro.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Allora Michele era irraggiungibile, adesso dobbiamo raggiungere Luca. Luca, c'è una telefonata per
1: Luca,
0: te.
1: Sono Luca, Maria, buongiorno. Cosa ti è successo Luca?
0: Luca, ha accettato
1: con
0: l'invito.
1: Chi sei adesso Luca? Luca,
0: ha accettato
1: non
0: l'invito
1: si saprà
0: Luca.
1: Mai.
0: Luca ha accettato l'invito.
1: Accettato. Sicuramente accettato. A breve arriverà. Aprirà questa buca.
0: Al bagno. Luca, non ha accettato.
1: Ma come devo fare? Io è vero che mi sono specializzata, ma non così tanto, ragazzi.
0: Cosa dite? Non chiamata quella. Quando uno insiste a dire chiamata quello non risponde mai.
1: No, ora dobbiamo riprovare a Michele, non è possibile.
0: Ma c'è Michele, stai tutto bene.
1: No, Michele sta tagliando la siepe. Io lo so.
0: Nutremo da fa. E se uno non c'è, non c'è.

0: alla segreteria telefonica.
1: Oggi
0: risponde
1: tutti in
0: la segreteria telefonica di 338 7620113. Dopo il segnale acustico registra il tuo messaggio.
2: Vai col messaggio.
1: Ciao Antonio, tanti auguri da tutti gli amici della carrozzeria e da noi di Radio Puglia. Tanti baci, ciao.
2: Mi raccomando, fai il bravo Luca. La prossima volta metti
1: si
2: a caricare
1: Antonio.
2: Il telefono.
1: Carica il telefono, esatto.
2: Antoni, carica.
1: Fa caldo, Antonio.
3: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Ciao, sei la moglie di Michele, vero? Buongiorno Mary, noi stiamo provando a rintracciare Michele.
0: Michele, ce lo puoi passare?
1: È super impegnato.
0: Lo vado a pescare dove sta.
1: Vabbè, tagliando fagli, la siepe.
2: Fagli gli auguri da parte nostra.
0: Sì, ora me lo passo. Sono già arrivata, io sono Flash, a differenza tua.
1: Flash.
3: Buongiorno.
1: Michele, buongiorno, vedi?
3: Buongiorno a tutti gli amici della canaletta di Radio Puglia. Tutto a posto?
1: Tutto a posto. Tu come stai, Michele?
3: Io benissimo. Adesso stavo qui a fare una partita al golf con gli amici.
1: Sì,
3: sto festeggiando i compleanni.
1: So che tu stai tagliando la siepe in realtà, è vero?
3: È vero.
1: Va bene, come stai? Quante primavere sono?
3: Sono arrivato a 45, ma non lo voglio dire.
1: No, non lo dire allora, non l'ha sentito nessuno. Tanti auguri Michele da parte di tutti noi di Radio Puglia, che tu sappiamo ascolti tutti i giorni al lavoro.
3: Certo, tutti i giorni, dall'età di 14 anni, dunque merito un premio.
1: Maurizio, che premio possiamo dare a Michele?
3: Una mazza da golf.
1: Un disco, dai, ok, ti mettiamo un disco, va bene.
2: Pezzo, i dischi non esistono più. Che dobbiamo mettere?
1: Che ti dobbiamo mettere, dai. Anni 90.
3: Quello che vuoi.
1: Ce lo balliamo a tutto volume, bene Michele, ovviamente. E io ti faccio gli auguri anche da parte di tutta la tua famiglia, in particolar modo tua moglie Mary.
3: Grazie, mani d'oro.
2: E il papà non c'è.
1: E il papà, sì, tu lo conosci il papà, è vero? Papà Vincenzo, mamma Angela, fratello Luigi, tua cognata Mia.
2: Sono finita la trasmissione.
1: No, è lunga la famiglia.
2: Ciao
1: caro, grazie, ciao Michele,
3: ciao,
1: tanti baci.
3: Ciao Maurizio. Grazie, un bacio a voi, grazie.
4: Radio Puglia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Straordinario fuori tutto da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Beautiful. Chissà che con questa base musicale risponde all'amica nostra. Parla tu quando
1: salutiamo voglio. Rosa da Toritto che ci scrive: carissimi miei, buon fine settimana dalla vostra Rosa.
0: Andò.
1: Rosa non è quella che ci doveva preparare le sue.
0: Antonio?
1: Antonio?
0: Andò.
1: Antò, fa caldo. Antò.
0: Andavo parlando.
1: È timido. Andò.
0: È pigro, è pigro. Antonio?
1: È timido.
2: Sì?
1: Ah, Antonio, ma insomma, pure il giorno del suo tuo 40° compleanno tu lavori?
2: Ma tu sei la sorella di Angela?
0: No,
1: no.
0: Siamo in diretta, su Radio Puglia perché ti vogliamo fare gli auguri da parte di una persona,
1: anzi degli amici della carrozzeria. Ti fanno questa sorpresa stamattina.
2: Madonna,
1: hai visto?
2: Simpaticissimi.
1: Ma è vero.
0: Stavi spomiciando o stavi pomiciando?
1: Che stai facendo?
0: Stavi verniciando.
1: Stavi verniciando.
0: Stavi pomiciando, spomiciando.
1: Il fabbro.
0: Ah, quindi stavi saldando.
2: Mi viene da ridere perché mi hanno portato in radio.
1: Hai visto? Gli amici fanno questo ed altro. Oggi
2: sì.
1: Sono 40, vero? Stasera si festeggia, Antonio?
2: Sì, sono stati pure invitati.
1: Noi no.
2: Non vedo l'ora di stare con loro a ridere, a scherzare.
1: A festeggiare.
0: È un problema che devi pagare.
2: Ma quello è l'ultimo dei problemi.
0: Meno
2: quando
0: male.
2: Le persone sono belle.
1: Ha ragione, io
0: bravo.
1: Condivido il pensiero
0: bravo.
1: Di Antonio.
0: Bravo.
2: Godersi la vita nei momenti belli, con gli amici belli, con le persone belle.
1: Ma che bel messaggio che hai dato stamattina, Antonio.
0: Allora possiamo aprire la busta?
2: Ma allora mi stanno ascoltando di sicuro, vero?
1: Penso di sì, anche perché
0: possiamo aprire la busta, possono parlare?
2: Sì.
1: Guarda, se vuoi c'è un vocale, eh? Lui,
0: sì.
1: Quello che ha scritto, vabbè, ora magari non riusciamo a mandarlo, però dice: possibile che anche il giorno del suo 40° compleanno lavora? Evidentemente sì. Vabbè, però
0: è pure di sabato.
1: È pure di sabato, infatti. Stasera si rifarà. Io comunque sono davvero felice che tu hai mandato questo messaggio.
0: Beh, non piangere adesso.
2: No, Andò. Non piango. No, mi vengo di brividi, lo cioè. Sai. Non me l'aspettavo.
1: Va bene.
0: Allora, tanti auguri ancora. Buon compleanno, Antonio. E stasera
2: grazie.
0: Divertiti alla faccia nostra.
2: No,
0: nel senso buono, no?
1: Ci divertiremo anche noi stasera.
0: Va bene.
1: Ancora tanti auguri, Antonio.
2: Grazie mille di cuore.
1: Ciao.
0: Beh, abbiamo sistemato anche quest'altro. Io come Maria gli avrei dato un beso. Troppi ammiratori stamattina per te, Rosangela. C'è uno che ci vuole fidanzare, ha detto: ma perché sei impegnata? C'è un algoritmo, Rosangela, non puoi entrare.
1: Finalmente mi hai aperto il microfono, ragazzi.
0: Non ti volevamo far parlare.
1: Me ne sono accorta.
0: C'è il postino,
1: Maurizio.
0: Da dietro.
1: Allora, Maurizio, siamo bravi però, ti immagini tutti e due a

0: Radio Puglia.
1: Mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu.

0: 7
1: 6
0: 8
1: 3
0: 8 2. Dopo il segnale acustico, registra tuo messaggio.
2: Ciao Luca, volevamo contattarti da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno da parte di
3: Carmelo. Gli auguri.

0: festa?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29 906.
4: Un mondo avanti.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Tutti i giorni ricevo un sacco di telefonate dai call center e mi vogliono fare il contratto sulla telefonia, sulla luce, sul gas. Amici, se veramente volete risparmiare, e allora rivolgetevi da Angel Cell. Angel Cell è presente a Castellana, Conversano, Monopoli e trattate direttamente a quattro occhi con il consulente diretto che vi consiglierà insieme a voi, scegliendo la migliore compagnia sulla telefonia, luce e gas, e potete cambiare quando volete. Andate da Tina, a nome nostro dite c'è Tina e vi farà risparmiare al meglio. Quindi da Angel Cell, telefonia, luce e gas ed altro ancora, Castellana, Conversano, Monopoli.

0: vado sempre lì.
1: Ah, io e vengo poi, con voi, bimbi. No,
0: e poi vado sempre con un amico che è un po' vergognoso, non posso dire il nome.
1: No, non lo
0: lui
1: dire.
0: Quando si guarda la tessera d'identità dice però, oh, cinguagnone, chi te stravi? Lui stesso se lo dice,
1: se lo dice da solo,
0: suona. E l'altro giorno mentre eravamo in spiaggia, lui un po' sensibile ha visto,
1: lo chiamano sensibile,
0: due ragazze giustamente nude perché stavamo a una spiaggia dei nudisti, talmente si è eccitato che per la vergogna si è coricata sulla sabbia a testa in giù, logicamente, per non farci vedere quella cosa lì che abbiamo noi.
1: Vabbè,
0: davanti.
1: Maurizio, ma noi stiamo parlando con due piccini.
0: Allora, a un certo punto, dopo che sono passate queste donne, si è alzato, io per non far figure ho piantato l'ombrellone.
1: Bimbi, io vengo al mare con voi, bimbi. Ditemi dove siete che vi raggiungo.

0: Amori, sto arrivando.
1: Tranquillo, Maurizio. Tu vai con papà alla spiaggia di Maurizio.
0: Tu vai, io vado con i bimbi.

0: fare i bambini.
1: Ora me ne vado, ora vado via.
0: Come piaccio a me, Mauri, lo sa anche cosa non ti perdi. Sì.
1: Dai, Dio, ragazzi!
0: Duria.
1: Ma insomma. Anche a Castellaneta, scrive Leonardo, c'è la spiaggia nudisti, ma noi non lo mettiamo in dubbio, io non metto in dubbio che esistano, insomma, ci sono dei posti, ognuno fa quello che vuole, insomma, ecco, diciamo che l'argomento non mi riguarda, mettiamola così.
2: Perché? Hai paura?
1: No, non ho paura di nulla, non è una
2: ma lo
1: cosa
2: sai,
1: che...
2: come madre natura crea, ad esempio, se tu vai a Santo Domingo, vedi tutti i bambini liberi, senza nessuna cosa davanti, sia i bambini che le bambine.
1: Capisco.
2: Le
1: sì.
2: donne vanno tutte con il seno fuori.
1: Hai visto?
2: A Santo Domingo.
1: Allora,
2: anche
1: devo...
2: in Africa.
1: Ci credo. Devo salutare la mia amica Maria Rosa, che mi ha scritto, mi ha mandato una foto, dice... La vera principessa, sì, noi ce l'abbiamo, e vivai Capitanio. Hai visto, sì, non te la. Maria Rosa, non te l'aspettavi che leggessi il tuo messaggio, invece l'ho fatto. Saluti! Ciao ragazzi, ma che state facendo? State lavorando a.
3: Tranquillo Maurizio, tu fai con papà la spiaggia di Luigi. Rosangela, tu invece vieni con noi al mare.
1: Hai visto? Io sto bene con i bambini. Sto bene, ragazzi, vabbè. Io preferisco veramente i bambini.
2: Allora,
1: perché
2: attenzione,
1: a volte...
2: perché questa radio ha solo pagliacciate serie.
1: È chiaro. Guarda che bisogna essere seri per far
2: perché
1: ridere.
2: Noi lavoriamo seriamente, anche se facciamo gli scemi.
1: Esatto.
2: Ma non siamo
1: vero.
2: Scemi.
1: Questo
2: cretini
1: è vero.
2: Sì, ma scemi no.
4: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Grazie, grazie.
1: Perché mi è capitato di vedere una tua foto dove ti sei laureata.
2: Lassissima invece con tanti maschietti.
0: Io vorrei

0: Io con tutti questi messaggi faccio, fate ai carabinieri, vi faccio vedere.
1: In tilta. Hai ragione Maurizio. E vabbè, sono le 12:21, Maurizio, cosa mangiamo oggi? È quasi ora di pranzo.
0: Un desiderio di

0: oggi mangio pesce. Insalata. Cetrioli, no, barattini, che poi barattini oppure.
1: Io ti avrei dato le pastinacche.
0: Non amo molto il pesce, buono, vero?
1: Sono buone,
0: anche il pesce è buono, sì. È vero, io adoro il pesce.
1: Io la sera la do sempre a mia moglie, come quando. Ai, le pastinacche, lei, ai cavalli, la cavalla, la giumenta.
0: Ai conigli.
1: Prima la devi

0: sentito, non penso. Tonia, e a te il saluto. Sono arrivati i taralli, Tonia, mandami un messaggio perché volevo i taralli. Se sono arrivati, mandami un messaggio, se hai sentito il messaggio, messaggiami.
1: Dobbiamo salutare la nostra amica Luciana. Ci ha appena scritto, dice: siete stupendi.

0: a rimetterla.
1: Ragazzi, potete comunque, ricordatevi che potete scaricare l'app e seguirci in qualsiasi posto vi trovate, sempre comunque dall'app. Saluto intanto l'amica Angela che ci scrive da Martina. Fa

0: ton. Cioè, praticamente quel
1: termine. Ma Giorgio, vengo io ad aiutarti. Oh, Gesù. Con te, voglio fare
0: ragazzi,
1: battaglia.
0: Io faccio fatica, credetemi, con tutta la specializzazione.
2: È bellissima questa canzone.
0: È vero, eh?
2: Anna da Bari, e un abbraccio a Maurizio.
0: Ciao,
2: e tutto lo staff di Radio
0: Ciao, Anna, ciao.
2: Bello, bella questa canzone. Sto cucinando e sto ballando.

0: Salutiamo anche la nostra amica Ari che ci ha mandato una foto bellissima da Martina Franca, dice: Maurizio e Rosangela, oggi si pasticcia con la vostra bella musica allegra allegra, focaccine di confettura in preparazione tipiche martinese. PS, Rosangela, se vuoi venire a pranzo a casa, oggi si mangia spaghetti e cozze. Sto arrivando, il tempo di fare la strada.
1: Quando dici, tu volevi fare
0: la fortuna, Maurizio. Le ha preparate Arianna, grazie Arianna.
1: Un martinese a Torre Canne.
0: Adesso, che vuol dire questo? Il martinese
1: va al mare, il martinese a Torre Canne.
0: Ma che è una canzone? È una canzone che hai mandato
1: l'altro giorno. Il martinese va a Torre Canne.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Va bene. E comunque io poi voglio assaggiare anche questi dolcetti, eh.

0: perché no anche quel di Lizzano, che no anche quelli di Punta Prosciutto.
1: Io voglio salutare anche quelli di Gravina, che ho visitato per la prima volta qualche settimana fa. Bellissima Gravina in Puglia, ragazzi, bella, e loro molto molto molto accoglienti.
2: Tizio, metti rock

Salutiamo anche la nostra amica Ari, che ci ha mandato una foto bellissima da Martina Franca. Dice: Maurizio e Rosangela, oggi si pasticcia con la vostra bella musica allegra, focaccine di confettura in preparazione tipiche martinese. PS, Rosangela, se vuoi venire a pranzo a casa, oggi si mangia spaghetti e cozze.

0: Maurizio, sono Vanessa da Bari, potresti mettere Locura Letal? Grazie.
1: Locura Letal.
2: Locura
1: Letal.
2: Senti, scrivilo perché noi non riusciamo a tradurlo. Cura Letal.
1: Locura.
2: Locura Letal. Locura.
1: Ragazzi, io un giorno mi farò un video.
2: Scrivi.
1: Di noi due qui.
2: Ce
1: l'hai cacca,
2: Locura Letal. E io,
1: capite perché mi sono specializzata, no? C'era
2: in
1: bisogno
2: curatella.
1: Con te ce l'ho io questo stato, ricordatelo.

0: Sì, amore, io ti avevo capita.
1: Che musica, Radio Puglia, che musica, spettacolo.
2: Ma scusi, la discoteca.
3: Noi conversano, amiamo Radio Puglia. Piccatelo in testa.

0: di Antonella.
1: O Martenesa Torregan, noi a chiesa in battuto an, se spoglie tutta casa.
2: Maurizio, sono arrivati i fioroni di Canosa. Sono tutta una dragona.
0: Maurizio, quei fioroni sono di Antonella.
1: Come era Torregan. Moneta peggio so ma
3: adoglio
1: compagna na volo un sione che l'accompagna vien dall'acqua tieni tieni
0: Maurizio quei fiori

0: Ancora non abbiamo capito che cos'è questa curatella, vedi, scrivigli.
1: Curatella, io devo salutare. Ci arriva un saluto da Santeramo, dice: puoi salutare mio zio Roberto che si sta addormentando alla guida, lui e Antonio. Beh, zio Roberto, non ci far sentire queste cose, perché ti stai addormentando alla guida? Sveglio, sveglio, allegra, allegra. Allora, cosa ti devo cercare, Maurizio di Bari? Curatella, giusto? Cos'è che vuoi sapere? Dai,
0: che ne so, che ne so, curatella.
1: E che cos'è la curatella? Vediamo.

0: A me piacciono tanto le polpette. Che vuoi, che cosa
1: vuoi? Le adoro.
0: È da molto che non me le fai.
1: Momento ciao. Cucina, Maurizio. Te le faccio, dai, te le faccio. Tu fai il bravo, io ti preparo le polpette.
0: Fammi,
1: te le faccio.

0: Capito,
1: sai cosa, Maurizio? Ci vuole mi hai chiesto cos'è la curatella, giusto, Maurizio?
0: La curatella è il pezzo musicale.
1: Siamo al la
0: curatella può essere le frattaglie degli animali.
1: Bravo, è un piatto rustico a base di frattaglie di agnello.
0: Il pezzo musicale, pensavo la curatella.
1: No, Maurizio, non ci siamo capiti. Vabbè, ci siamo spiegati. Torniamo alle polpette. Vuoi che ti prepari le polpette, Maurizio?
0: Va bene. Se sono freddi il giorno dopo.
1: Prenderò,
0: io adoro fare le polpette. Io le mangio fra due giorni perché sono belle, piuttosto morbide.
1: Gli piacciono, gli piacciono le polpette. Ma Vanna non te le prepara le polpette?
0: C'è la mappa, non si frigge a casa.
1: Non si frigge.
0: Tu stai in campagna. Io voglio aggiungere e ti mangio se sia di aglio e brutto sogno. E ci va bene in tuo succhello, ma ne mangio l'inzio. In tuo succhello, in tuo succhello. Calla, calla, a me che mi faccio i despitti. Ma che mi faccio i despitti, eh? Io apro tutta la lotterietta. Ah, la stabietta. Ma mangi tu.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'associazione culturale Sartoria degli Artisti ETS.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Maurizio, questi orrori sono di Antonella.

0: Sulla sinistra sono di Suor Rosangela da Cristo Re. Sul centrale potete ammirare il plum cake di Rosangela. E di avantieri si è indurito un po', ma piace lo stesso. Abbiamo aperto 6 buste stamattina e finalmente Rosangela è riuscita a districarsi nella cucina qui di Radio Puglia. Stiamo preparando il tutto mentre sta sbattendo le uova di Antonio. Cioè, le uova di Antonio non sono quelle che pensate voi, ma sono quelle delle galline biologiche. Abbiamo preso il latte della capra, della signora Anna Capra, gentilmente è stata munta da me personalmente. Stamattina siamo riusciti a fare solo 3 litri, ma più tardi la mungerò di nuovo. Lei, quando viene munta, si sente sollevata.
1: Anna, io mi dissocio, lo dico, mi dissocio, io però approfitto.
0: Proteggete questa donna in via di estinzione dal nome Rosangela. Il WWF ha detto che...
1: Hai capito, Maria Rosa, che cosa
0: fondi,
1: mi tocca?
0: Fondi per Cristo Re, dove c'è questa...
1: questa è una buona cosa, vedi? Possiamo raccogliere
0: questo animale...
1: Fondi. Tra poco, Maurizio,
0: umano,
1: tra poco facciamo la festa. Ti ricordi come l'anno scorso?
0: Metà donna e metà gallina.
1: Ma io non me ne voglio andare, Maurizio. Cioè, dobbiamo andare, dobbiamo chiudere Radio Puglia.
0: Quando noi siamo qua, siccome ci trattano bene... Vogliamo rimanere,
1: io
0: dovete
1: Maurizio.
0: Sapere che
1: siamo gli unici che non vogliamo andare.
0: Qui ci frustano?
1: È vero? Allora non abbiamo mai sbagliato, perché
0: no.
1: Qui.
0: A me mi hanno dato 30 frustate ieri.
1: Vuol dire che te le meritavi?
0: Sì. Sì, perché ho detto qualcosa
1: che
0: non andava. Non lo voglio dire che ho detto, ma ho detto forse qualche cosa che non andava.
1: Diciamo che di cose che non vanno ne dici più di una, però non fa
0: mia
1: niente.
0: Mia moglie, quando mi sono ritirato, mi ha detto:
1: ma vai a dormire a digiuno,
0: ti
1: senza
0: sei
1: mangiare.
0: Guardato un bacio?
1: Bacio.
0: Sì. E non ti sei accorto?
1: Di che?
0: Di che cosa?
1: Allora, c'è chi ci crede. Allora, ciò che... voglio venire a salutarvi quando starete di nuovo insieme, ma per la vita, Arianna, perché lui senza di me non può stare.
0: Io non posso.
1: Allora, sicuramente
0: guarda,
1: il sabato
0: senza mia moglie
1: siamo
0: posso
1: insieme.
0: Stare.
1: Ma senza
0: Rosangela,
1: Rosangela
0: in
1: no.
0: diretta qua? No.
1: No, hai visto che dichiarazione? Bravo, Maurizio.
0: È una dichiarazione lavorativa.
1: È chiaro? Sicuramente sabato prossimo ci trovate di nuovo insieme su Radio Puglia,
0: sì.
1: E poi non
0: poi
1: lo so.
0: Poi devo andare in ferie.
1: Se ne vai. Siete
0: sì,
1: tremendamente stupendi,
0: giorni.
1: Grazie.
0: Vi seguirò dal mare. Bondo al mare.
1: Facciamo così.
0: Proprio un bacio
1: vengo
0: di fronte
1: te.
0: Al mare.
1: Bacio al mare.
0: Sì.
1: Tornerà dopo 2 settimane o una, Maurizio? Quante settimane ti fai?
0: Se Dio vuole. 12 giorni interi.
1: 12 giorni.
0: E 2 vaganti.
1: Dopodiché, dopo questi 12 giorni, Vanna andrà in terapia. Perché...
0: sì, intensiva.
1: Poverina. Allora sabato prossimo non siamo insieme, Maurizio.
0: No, è sabato sì.
1: Sabato prossimo, Arianna vuole sapere.
0: Solo il 4 luglio.
1: Ah, ok, solo il
0: non
1: 4 luglio.
0: Non ci sono.
1: Quindi
0: ci sarà
1: sabato
0: Teo,
1: prossimo ci trovi
0: Antonio,
1: insieme.
0: Ma hanno messo Teo.
1: Va bene. Teo. Saremo io e Teo per sempre qui a Spasimati. Povero Teo, che costi aspetta.
0: Buon
1: Teo.
0: Buon appetito a tutti.
1: No, non me ne voglio andare. Maurizio, io qui voglio stare. Perché devi chiudere?
0: Devo andare a fare le barre.
1: No, non andare. Stai qui, dai Maurizio.
0: Devo andare a lavare la biancheria.
1: Dai,
0: ho
1: stai
0: messo
1: qui.
0: La lavatrice.
1: Maurizio, sta qui la lavatrice.
0: Ho 10 kg di roba
1: ma sta
0: da
1: qui
0: stirare.
1: La lavatrice.
0: Devo
1: sta
0: stirare.
1: Qui, stai con me, Maurizio.
0: Devo stirare. Mia
1: non
0: moglie
1: te ne
0: anche
1: andare,
0: lei stira,
1: dai.
0: Ma non qui. Puttanazza della miseria. Ti indovini dove stira, mia moglie?
1: Dove?
0: Alla posta.
1: Alla posta.
0: Stira tutti i soldi che escono dal banco, ma te li vedi tutti lì. Lei li stira.
1: Ah, ecco. Pur di non stare a casa

0: nostri amici che ci stanno ascoltando, quelli che sono rimasti. Vi auguriamo buon pranzo, buon weekend. Vi do appuntamento a domani, ragazzi, con Domenica Insieme. Ci sarà Anna con me.
1: Los Angela. Vieni a mangiare a casa mia, cavatelli ai frutti di mare.
0: Vengo,
1: e
0: sto arrivando.
1: Stasera ce ne andiamo alla festa a Fasanese. La scamiciata.
0: Già, perché a Fasano c'è festa.
1: The Colos.
0: Che bello, ma che chi
1: poi
0: stasera?
1: Da noi si dicono i Barattir.
2: I Barattir. Senti, allora c'è questo corteo storico fantastico.
0: Bellissimo,
2: a Fasano,
0: è vero.
2: Vita. Abbiamo dimenticato di ricordarlo. Perché
0: grazie
2: poi
0: alla nostra amica che ce l'ha ricordato.
2: Non da noi, ecco perché.
0: Questa è bella. È Palma che ci ha mandato il messaggio.
2: Va bene.
0: Allora Palma, stasera,
2: stasera
0: ci vediamo.
2: No.
0: Sicuramente a Fasano. Salutiamo
2: e
0: tutti
2: andate,
0: gli amici di Fasano che sono in festa.
2: Alla braceria dell'Aquila, la braceria di Vincenzo in via Enrico De Mola. A Fasano mangerete benissimo.
0: Io ci sono stata
2: mangiatevi un bel panino con la salsiccia direttamente alla macelleria dell'Aquila in piazza, proprio una traversa di Piazza Ciaia, via Bovio. Andateci perché la salsiccia è di quella buona, non di
0: comunque
2: delle
0: questa
2: battaglie.
0: Scamiciata è insomma una, per l'appunto, una manifestazione storica che si tiene a Fasano.
2: Sì,
0: io non
2: bellissima.
0: L'ho mai vista,
2: io l'ho vista una volta,
0: l'ho vista sui
2: bellissima.
0: social, però stasera sicuramente approfitterò a venire a Fasano e vedere questa bellissima manifestazione. Un bacio a tutti i fasanesi, ma non solo, pezzi di Greco, Montalbano, tutti i paesi limitrofi. Aiutami Maurizio, aiutami.
2: Speziale,
0: vero, diversi amici.
2: Pozzo
0: anche a speziale.
2: Pozzo Faceto.
0: A Madonna, Montalbano, come dice Montalbano.
2: Pezzi di Greco.
0: Esatto.
2: E insomma, ci sono
0: bellissimi
2: sono
0: paesi.
2: Belletri vicini.
0: Esatto.
2: Torre Canne. Fasano.
0: Bellissimi paesi. Va bene. Maurizio, andiamo a casa?
2: Salutiamo Mimma e Generosa sul finale.
0: Ma tu sei sicuro che ci dobbiamo andare, Maurizio?
2: No, me l'hai già scelto.
0: Tanti ciao. Baci, torniamo presto. Ciao a tutti, buon pranzo e buon weekend. Ovviamente ragazzi rimanete sempre sintonizzati perché c'è tanta buona musica su Radio Puglia e come vi dicevo oggi pomeriggio ci prendiamo un attimino di pausa. No, non è vero, c'è la replica di Ranking Song. E domani c'è Domenica Insieme con Anna Capra, Antonio, Maurizio e la piccola Bea. Ciao, tanti baci.
3: Radio Puglia.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno svenduto l'interesse nazionale con Trump.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
4: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Le prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Puglia e Basilicata. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime fino ai 35 gradi, calde d'afa in intensificazione. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione!

0: materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico a soli 18 anni la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi 3 zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
2: Le frasi del cinema.
0: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dal film V per Vendetta.
2: Proverbio del giorno.
1: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto. Proverbio del Mozambico.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 20 giugno 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Se siete in coppia, la dolce metà vi regalerà le attenzioni che meritate e vi renderà gioiosi. Sul lavoro, attrezzatevi invece per risolvere un'annosa questione, evitando circostanze complicate e poco chiare. Toro, nel menage a due non prendete decisioni senza aver prima consultato il partner. Potreste infrangere l'incanto creatosi tra di voi. Soppesate con cura le parole. Rischiate di offendere il vostro interlocutore senza averne intenzione. Gemelli, a causa delle stelle non proprio dalla vostra parte, punzecchierete il partner contestandogli mancanze che potrebbero essere solo frutto della vostra fantasia. Vi sentirete un po' giù, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e portare a termine un noioso impegno. Cancro, non dovrete temere il giudizio di un superiore che si dimostra attento a ogni vostro movimento. Vi aiuterà invece a evidenziare le vostre capacità. Non permettete poi a chi amate di condizionarvi con richieste eccessive. Leone, anche se provate un po' di irritazione per l'atteggiamento di un conoscente, per evitare complicazioni sopportate senza lasciarlo trapelare, almeno per ora. Potreste sentirvi stanchi o poco propensi a occuparvi delle solite incombenze. Concedetevi una pausa. Vergine, non date corpo a fantasmi creati dalla vostra immaginazione. In realtà niente sta minacciando la serenità della vostra vita sentimentale. Qualcuno vi viene incontro con affetto e simpatia, ma potreste reagire con un fare troppo rigido. Bilancia, trascorrerete del tempo con un familiare, riflettendo sul modo in cui avete impostato la vostra quotidianità e su come farla diventare più piacevole. Messi di fronte a delle scelte che non potevate più rinviare, dovete rassegnarvi ad agire immediatamente. Scorpione, vi renderete conto di quanto siano preziosi i vostri amici. Non solo la pensano come voi, ma sono anche disposti ad appoggiare qualsiasi vostro desiderio. In amore pretenderete vivacità, estro, complicità, rifiutando la monotonia e tutto ciò che è scontato. Sagittario, le stelle vi inducono a mettere bocca anche nelle situazioni dove il vostro parere non viene richiesto. Controllatevi, non badate alle opinioni altrui su una faccenda delicata. Decidete il da farsi basandovi sul vostro giudizio. Capricorno, superate finalmente lo stallo lavorativo in cui da tempo eravate relegati. Ora potete risollevare le vostre sorti, mettendo mano a un progetto promettente. Gli astri vi regalano un intuito prezioso che vi permette di individuare subito gli affari più proficui. Acquario, avrete una gran voglia di accelerare i ritmi e di riallacciare i rapporti con un amico storico che non vedete da tempo. Occhio alla distrazione, rischiate di smarrire oggetti, di mancare scadenze, di dimenticarvi degli appuntamenti. Pesci, oggi faticate a concentrarvi e vi sentite più fragili e bersagliati da pettegolezzi. Avvertite la necessità di cambiare l'immagine che di solito date agli altri. Fatevi dare una mano dal vostro amico o dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: la pietra per me.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Le prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Puglia e Basilicata. Giornata di domani ancora all'insegna del sole con temperature massime fino ai 35 gradi, calde d'afa in intensificazione. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.

0: Almanacco del giorno. Sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Silverio Papa e Sant'Ettore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome è origine greca e significa reggitore del popolo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 20 giugno del 1837 sale sul trono britannico a soli 18 anni la regina Vittoria, dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi 3 zii paterni. Si sposò con suo cugino, principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, nel 1840. I suoi 9 figli e 42 nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e della nobiltà europea, e ciò le diede il soprannome di Nonna d'Europa. Il suo regno, durato 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, è il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo da quello dell'attuale regina Elisabetta II.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 20 giugno ricordiamo Nicole Kidman, Lionel Richie, Luigi De Magistris.
2: Le frasi del cinema.
0: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dal film V per Vendetta.
2: Proverbio del giorno.
1: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto. Proverbio del Mozambico.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Dico a fa.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi.

0: efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Su Radio Puglia. Solo grande musica.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.

0: Abruzzo, Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in oro e argento che non usi più. Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
11: Radio Puglia. And I...

0: 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
1: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta, consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellano Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Inizia la Ranking Song. Partiamo dalla ventesima? Va bene, d'accordo. Anche oggi dalla ventesima. Al numero 20 c'è David Guetta con la voce di Andrea Bocelli, di

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Benvenuti alla Ranking Song, la classifica delle canzoni più trasmesse su Radio Puglia di questa settimana. Prima abbiamo sentito la canzone dei mondiali di N.A. David Guetta con la voce di Bocelli. Invece adesso chi c'è?
2: Ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

0: solo io.
1: E chi c'è?
0: C'è anche la chi Giulia, c'è? La Giulia, benvenuta.
1: Ma sì, sono sempre qua, vedi? No, praticamente mi si è incollata qui il pantalone alla sedia, per non dire qualcosa. E quindi sono rimasta qua.
0: Sì, sei rimasta qua perché prima sì. Eri con Ronzo.
1: Esatto.
0: Invece
1: esatto.
0: Adesso si presenta l'altra canzone. Di chi?
1: Ah, che bello, già sto ballando. Shakira con Burna Boy. Dai, dai, alla posizione 17.

0: ultimo, tra l'altro oggi, venerdì, è uscito il suo nuovo album. Dopo la pubblicità ascolteremo le prossime posizioni.
1: Le prossime 15 posizioni. State con noi.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
10: Ritorniamo dopo la pubblicità per presentare la 15ª posizione. Fulminacci, maledetto me!

La compagnia bella e reciproca, caro Danny. E siamo passati, anzi adesso passiamo da un cantautore romano ad un altro, quindi dalla 15ª posizione, maledetto me, di Fulminacci a Achille Lauro, Comuni Mortali, alla 14ª.

0: Achille, dove si trova? In che posizione?
1: Achille Lauro è alla 14ª, però noi andiamo avanti, scorriamo con la classifica, perché adesso abbiamo Buona Domenica di Saifa alla 13ª e al 12º posto Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: BTN. Sorry, scusa, lo sento. Chissà chi troviamo al primo posto in questa settimana.
1: Dovete
0: chissà
1: stare con noi fino alla fine. Però intanto partiamo con la undicesima, anzi continuiamo con la undicesima di

0: le altre 10 posizioni. Restate con noi fra pochissimo dopo la pubblicità con Danny
1: e Giulia. A dopo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: Al numero 10 c'è un DJ producer, Ugel, Moving to the Sun. Invece alla 9 chi c'è?
1: Alla nona ci sono quei gran due bei ragazzi di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, che ce li dobbiamo godere in radio, visto che in TV non ci saranno.
0: È vero, non si fanno vedere.
1: Sono troppo impegnati.
0: Ci piace che si fanno sentire.

notizia di questi ultimi giorni, queste ultime ore, parla appunto di Angelina Mango e Marco Mengoni, che non parteciperanno agli show televisivi, quelli più famosi, no? Sulla musica, perché lei è impegnata con i suoi tour, insomma con i suoi concerti, e lui invece è in pausa e sta scrivendo il nuovo album. Quindi godiamoceli in radio. Angelina Mango e Marco Mengoni alla nona posizione nella nostra ranking song, mentre alla 8, caro Danny, chi ci abbiamo?

0: posizione. Ora dobbiamo scoprire la top 5, quindi state con noi, non andate in paranoia. Perché ci risentiamo fra pochissimo.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
1: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
13: Ora in onda la replica di Ranking Song
0: e ritorniamo in diretta Radio Puglia, sono le 18:46.

0: sa chi vincerà questa classifica questa settimana.
1: Dovete rimanere con noi per scoprirlo, però prima, ecco, facciamo un riepilogo.
0: Al numero, allora, 20, sì, al sì, numero sì. 20, chi c'è al numero 20?
1: Al numero 20 c'è DNA di Andrea Bocelli con David Guetta e Jay.
0: Al numero 19?
1: Alla numero 19 invece avevamo American Girls di Harry Styles. Saliamo.
0: Ho studiato, ricordo, 18 saliamo. Cabana, Irama, giusto?
1: Bravo. Alla 17esima posizione Dai Dai, Shakira.
0: Alla 16esima, ultimo, Romantica.
1: Maledetto me, Fulminacci, alla 15esima posizione.
0: 14 De Roma, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E si piazza al 13esimo posto, Buona Domenica, Saif.
0: Numero 12, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento.
1: 11esima posizione per DJ Ilam con Digidi Digidi.
0: Numero 10, Who Hell, Moving to the Sun.

0: all'ottava Partenope, Mark Cremont, Serena Brancale e i Colors.
1: Alla settima Samurai J, Flamenco Paranoia.
0: Al numero 6, Another Talk to You.
1: E alla quinta, Bad Bad Bad, Shiva con Joliet.
0: E poi abbiamo sentito ovviamente al numero 4, Buon Vento, Alfa e Giovanotti, che hai

0: Forse l'aria condizionata non l'accendono qua. Oh. Non lo so, per il surriscaldamento. No, sai cos'è che fa? Loro sono eco. Per il surriscaldamento globale, no? Per contrastare questo problema, non accendiamo l'aria condizionata.
1: No.
0: Ci spogliamo, Giulia, dai!
1: Sì.
0: Ci vuole solo una piscina interna. Abbiamo ascoltato alla terza posizione Serena Brancale, Delia e Levante con
1: Al mio paese, terza posizione. Invece saliamo, secondo posto per La testa gira, Fred De Palma, Anita e Emi Schilla.

0: finendo, quella festa sì. della Ranking Song. Siamo arrivati in cima alla classifica.
1: Abbiamo ascoltato tutti questi brani che potete anche trovare sul nostro sito www.radiopuglia.it. Qua potete scoprire insieme a noi anche la prima posizione, però non la spoileriamo.
0: Sì, sì,

0: per gli esperti di musica, questa canzone è una Scandi House. Che cos'è?
1: Sono forti questi, bravi, mi piacciono.
0: Mi sei informato.
1: Sentiamo, hai studiato.
0: È una musica house che deriva dal nord, dalla Norvegia.
1: Dal fresco.
0: Sì, perché loro sono tre DJ producer norvegesi che stanno letteralmente dominando le classifiche virali di Spotify. E anche

0: Venerdì 26 giugno, sempre alle ore 18.
1: E in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Bene, Giulia, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Eccezionale.

0: classifica di Radio Puglia. Da Danny
1: e da Giulia,
0: buona serata.
1: Ciao, buon weekend.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il 6.

0: acquista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Trouver des cimes.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: materasso che vuoi tu. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM, infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Lo sai?

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o il più velati nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, e anche nel corso della giornata di domani continuerà a splendere il sole con anticiclone ben saldo e temperature in ulteriore aumento con punte tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo!

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: parecchi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Cieli sereni o il più velati nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, e anche nel corso della giornata di domani continuerà a splendere il sole con anticiclone ben saldo e temperature in ulteriore aumento con punte tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia, sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Cieli sereni o al più velati nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, e anche nel corso della giornata di domani continuerà a splendere il sole con anticiclone ben saldo e temperature in ulteriore aumento con punte tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Radio Puglia. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso a su e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

ero per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Non c'è

0: Dive Edo.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: la canti, la balli, la ricordi. Radio Puglia.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: porto via con me.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Grazie! Grazie! Alla prossima!
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.